0: it was you know each one, they painted on each one and then more each you. And the more cheese now on Ojin Tendo, as much to spend banana good net or to meet you one. I do think I'm Shakachi has it. Shakaben peak. Wish the meat no in no in me go to our society. Wish no cheese muk mamma, Mishkote in Motino, the injured nature. Mishkat in Mosh. No,
1: Washamu,
0: det the bunch you are mendo. Magnetic ash with my vision. I'm going to eat that. I will go to the magnet in the each one. Eight to one, it's a bunch of quiet. Ah, boy. Gio, while we the morgan in it, then don't give in. Agnes one more, magin no more. And wait to it, and bargain, you know. Go on, won't you, Jack? And do it.
1: Do it, June, till Moses, Jay, and Dammit.
0: I'm going. And one Amy media, and wish them an anthem Gaji Hitchy. Gaji would know up, Missy Jenny Depo, the Jenny Depo, women. Nintendo Gaji meet and say you want on a question. Any guys with my team tapping. No, I'm going to home with each other. Aji ain't on ten moments, the Mr. Manoni Joe, ten ten more Gaji, Gaji eight, the city preaching. E giurca ci aveva dato inno, inno che ci aveva dato, per il primo e nel topo. Non ha niente inno e per, e giurca ci aveva dato inno e il topo andrà. Ma che non ci muoia dei miei, e da su, non stavo su che vinci ci e i miei, ma che non è nato, e entro un sistema noi si giuendo, non ce ne siamo in to.
1: E quando giù il luce mo'?
0: Ah?
1: E quando giù il luce mo'?
0: E quando giù il luce mo'? E quando giù il luce mo'? E quando giù il luce mo'? E quando giù il luce mo'? E quando giù il luce mo'? E quando giù il luce mo'?
1: E come cagat li habets di Juina?
0: E come c'è si dotano il casca? C'è si dotano il seno? Asci come fa bambini c'è c'è gatti o tabane? E c'è dice da c'è muguera e dopo da subito a buscipene che mi ha aiutato che mi ha aiutato in giù poi c'è
1: u te c'è che tu un upstugiata
0: upstugiata e u c'è tone te viaiat ni mito in giacca che c'è nogonandi
1: c'è
0: piat te gane panu te utne che ni c'è
1: c'è me c'è noa e bu hirnde c'è c'è hagit
0: mi c'è te giude e mi pei tutna psi c'è We said to the end of the
1: Dan ei tehiä.
0: Usein tämän varmina riimitään suitmaan. Forse ma come c'è mi c'è tu.
1: Ma c'è poco il tenci papta in?
0: Mi sta poco il tenci c'è quelli scadetta io. C'è c'è ai nostri scusi. Ma poi non può c'è tu c'è. E non ha c'è ne uè di stare in c'è. Ma se ma c'è uè tarc.
1: C'è stetio a giusto?
0: Ah, per lui c'è un paio.
1: That means a pap tano de webs to get.
0: As to send man, we is here that yet, we is here that I had matana. No, to me, then get it no good. Can it talk? Magantish is from Pata Jinjish.
1: When's it going to say no, me?
0: Look at the paw on it. I want to go see to. Ma se ne gad ne ga da ma se ne gad ne o to te sen mo bu mi che mo ta ja ma se ne gad da non te mo una be ma se ne gad ne e wo sta men to ta u tan ji su mo ne to to te nu ya mi che ci u sham ni men to ta ne to to non ci sono ta ja nan tem po mo man de to te ma sha si tu no ko ga shu men to to men men to ta utan ji che men to to even to simna ish ku ni mi bene na be wichi mishka ta bu ta ba no ne ga tu ne shi a sa no ne to bis mit mishka u ta ba no ji ji bu ru chi ne kon te shni ga ta ti ma si ne ga ne shi te shni ga ta te wa sha tu wa sha to
1: ok
0: o te sin mo Εγώ που τα ζω είναι αμπεντάζει που τι πιστεύω μαζί και η μήνη τέτα ήταν.
1: Αχε και και από χέλμετ να είσαι εκεί με λεπτά πετάει εγώ με και πά πετάει εγώ ο ευστογιάτ ο με και η μιανότ.
0: Πατένω ο Μπάστμαν τα πιο.
1: Αχε ο Μπάστμαν σε κοπούχνα.
0: Αχε σε μπαιρού την ούτπεσή.
1: Εγώ μιάμ και από χέλμετ να είσαι εκεί με λεπτά πλήντε Hoe past man boheen?
0: Ego, maar ze geen min minuut, het is niet tijden.
1: Kelle bijgelie hebben, ze moesten nog om het minuut gaan zien mijn dienst te biegen.
0: Ego, ego.
1: Ego, ja me?
0: Ja me.
1: Ego, na na, lie hebben, pna schweeg hebben, toch? Ego, lo me lo tje poos, tje ab dat je gal. Tje me gegaat u de opstugat. Na zi meog ego, lie hebben. Mas o ab moze, se como le vlize de ti o ab mek ti lo na ti mi aye o te saint an de bou prega e huitarna. O melo men astan, se ke te onde ge wi. Ke un je skwa be di anu met te bazmun. Minad be igoz mas na komet no a ti de tu yat. Ti lo ga ante te mek.